0: Cada año, millones de mariposas monarca viajan de las praderas de Canadá a las montañas de México, recorriendo más de 4,000 kilómetros, y llegan en noviembre a los bosques de Oyamel, agrupándose en ramas y troncos a 2,000 y 3,000 metros de altitud. Investigadores rastrean sus movimientos con microchips y antenas de radio.
1: Microchip con antenne radio e le farfalle monarca, quelle che compiono una delle migrazioni più lunghe dal Canada al Messico. È il singolare binomio che, secondo gli scienziati dell'Università di Miami e di Princeton, potrebbe presto trasformare lo studio delle migrazioni e del comportamento degli insetti. Messo a punto da un biologo e un'esperta di droni, l'esperimento prevede di dotare le farfalle monarca di minuscoli e leggeri tag radio che trasmettono dati sulla posizione degli insetti, consentendo di tracciare movimenti che altrimenti potevano essere solo dedotti dagli avvistamenti. I minuscoli tag, che per i produttori possono funzionare per tutta la vita della farfalla, utilizzano segnali Bluetooth e al posto delle batterie hanno minuscoli pannelli solari. Qualsiasi ricevitore nel raggio d'azione, inclusi gli smartphone, può rilevare il segnale, mentre mappe interattive mostrano percorsi di movimento precisi, offrendo informazioni sugli itinerari della migrazione delle farfalle, ma anche sui fattori ambientali che la influenzano. I ricercatori annunciano, presto i tag